0: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita bergulayung kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.